0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita.
2: Alto la tristeza. Full musica. Fin de semana. RTL Radio.

0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita. Allegra la tua vita. Allegra la tua vita.
2: San Fernando 93.7 FM RT.

0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vita.
2: En RTL estamos presentando Liderando la Mañana.